0: Mabasaoba. Riva Saude, Mabasaoba. Riva Saude, Ugrakane, Togo Sammo.
1: Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva,